0: il resto udire bramo il resto i dubbi sospetti già mi fa
1: mi scaccia i sospetti
0: i dubbi sospetti

L'arte scelmendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scelmendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte

al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrà